Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Non è la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci. C'è qualcuno, lo so,

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

forza, allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine, giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

parler comme la première fois. Corne.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: e non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresa.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipigas.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: E per me è su un za. Io ti voglio bene a te.
0: Pure.

0: Ecco, come mi ha tiro.
1: Sì.
0: E non vedo l'ora che mi attira, vedi?
1: Attirati, che sono ansiosa.
0: Odò, che io mi attiro veramente.
1: Sì, attirati.
0: Pasquina, mo mi attiro.
1: Sì, amore.
0: Madonna!

0: mocca, sì.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, nella chiesa
0: di San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, tre pesca, Valeria.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta, per il viaggio.
1: Tu, soli soli.
0: Ma beh, anche noi.
1: Vengo all'albergo.
0: Tutti gli alberghi di nozze.
1: Ho parlato. La doccia.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Abbiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

0: guys. Thank you very much.
1: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Faccio un altro pensiero, faccio il calore. Tan fresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.
1: Madonna!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

così come è finito mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te

0: Grazie, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: State ascoltando Radio Sole.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irrisolto.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: on, get up. 1, 2, 3, 3. Yeah, baby.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

accorgi. Sente, 1, 2, 3, prova. Coppa con lo sto bene. Metto un po' di musica finché arriva la grazia.

Purtroppo ho preso in pieno l'influenza, ragazzi, il mal di testa. Grazie anche a te, Cami. Bronchite, mal di schiena, mal di testa, siamo messi proprio bene, dai.

la ricorda Angelo. Questo brano del 1704, vero Angelo?

0: Vediamo questa. Buonasera, ciao Shaki. Metto un po' di musica. Aspettando la foto. Sì, sono andato in farmacia, sono andato un po' al supermarket, tardano un po'. Dimenticando l'ombra sul verde del mare. Era lei, Michele Pecora.
1: Passava il vento sul suo vestito, la cartolina con un sorriso non l'ho spedita.
0: Grazie, grazie Dina.
1: Senza

Ricordo il pensiero di oggi, ore 19, Cammi, ore 20, CT, ore 21, Sciacchi, ore 21, Step, e ore 22, Step. Ore 19 Cam e ore 20 Giuseppe. Avevo detto CT perché si stava togliendo tutto il palinsesto.

0: Da voi oggi quanti gradi ci sono? Da noi c'è solo vento stavolta.
1: I miracoli, se potessi.

0: Antonacci.
1: Adesso ascoltiamo Biagio Antonacci, Beata te. Questa qua la dedichiamo ad Angelo Baffo.
2: Non ti vedo da un po', sicuramente stai bene, sono con te.
1: Prego Angelo.
2: Non mi meraviglio, no, non mi meraviglio. Non è la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci. C'è qualcuno, lo so,

0: la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci. Beata te che capiti, che trovi quando chiedi. Beata te
1: che socio.
0: Lo spazio inespugnabile di uomini che illudi, che usi per...
1: La prossima la dedichiamo a Shaki.
0: Beata te che ci sei solo, se ha un motivo esserci.
1: Anche Cammy si associa a Angelo.
0: Non ti sento da un po'.
1: Vado un attimo ad accendere il PC.

0: Poi stasera cosa mangiate di bello? Io mi savo una spinacina di nuovo. Ho perso un po' di brodo che c'è tutto il naso tappato in questi giorni. Ecco perché mi sentite che parlo tappata.
1: Non ti sento da un po'. Sicuramente stai bene.
0: Adesso ascoltiamo Jovanotti a te. Questa qua la dedichiamo a Shaki.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.
0: Prego, Shaki.
2: Sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei.
1: Grazie mille, Shaki.
0: Sostanza dei giorni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

Eh sì, quel suono poi me lo passerò al mio nuovo PC che comprerò poi a novembre, metà novembre, dicembre tipo. Mi sto preparando i soldini. A dopo, Shaki! Adesso ascoltiamo String Desert Rose, l'Archist, e questa qua la dedichiamo a Kami.

io oggi ho avuto molti compiti, ho avuto geometria, poi matematica, italiano e grammatica, tutti quando sono uscita alle 2, dalle 2 fino alle 6.

è un bamboleo di 10 milioni di cantanti: Carmen, Nicolas, Tonino, Jungkook, Simon, vabbè, troppi.

11 gradi. Stavolta noi non abbiamo così tanto freddo. C'è solo vento da noi. E 10 miliardi di compiti per il giorno dopo. Io ancora mi devo finire.

ricordo il pensiero di oggi, ore 19 Cami, ore 20 abbiamo Giuseppe CT, ore 21 poi abbiamo Shaki e alle 22 Step. Abbiamo indovinato? Sì, abbiamo indovinato. Anzi, ho indovinato io. Mi sposto un attimo.

0: Bello questo Salvi di Ciro Becchino, ma adesso ascoltiamo con un decade di 883. 883 non manca mai nella mia diretta. Due discoteche, 106 fa. Qua erano ancora uniti.
1: E ci troviamo ancora.
0: Se mi ricordo erano ancora.
1: Si gira in macchina il mattino alle 3.
0: Ah beh, Ciro Becchino col suo panorama preferito, bellissimo selfie si è fatto.

Grazie Fatti e buona cena. Non ci lascerà. Diceva così? In questa città. Eh sì, abbiamo famissima. Scusate, sono già 55. Cioè, tra 5 minuti devi fare Toccami? Non me ne ero accorta. Allora, la prossima sarà la mia ultima canzone.

0: futuro vado in... Eh sì, Cammy, ma anche tu devi fare la diretta, come tutti gli altri. Allora, cominciamo a salutare Erika, Tony Gif, Azzurra, DJ Io, Marika, Felicia, The Crew, Alisa, Felix, Paola, Ciro il Beccamorto, i nostri bottini, Whisky Pilota, Fanny, Annika, Fatti, Melody, Cammy, che sarà dopo, Io, 2.0, Shaki e Micione. E nessun altro. E saluta.
1: Un saluto a tutti da DJ Debora.
0: E?
2: Miau.
0: Ha un gatto. Tipo il gatto che ho vicino a me. Va bene, allora, buona diretta, Cammy. E grazie a tutti per essere stati alla mia diretta. E ciao ciao.

0: You know, I want your money. I've no excuse. I just want you to use me.
1: Ma buonasera, Radio Sole Luna. Intanto, grazie alla nostra piccola Foxy. E le facciamo i complimenti per il suo nuovo.

0: ovviamente salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dai vari social e anche i nostri titolari di questa bellissima radio Sole e Luna, Shaki e Micio.
1: Cash, the one that you asked for. I'm wanted by the rich and the poor. More and more, you just can't reject it. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody wants some money, ain't all.
0: Un saluto a tutti voi che state ogni sera in nostra compagnia. Salutiamo a Bunny e Melody, i nostri bottini. La nostra Foxina che ha appena passato la console, grazie Foxina. La nostra bellissima coppia Spati e Steppi.

nostro Pirloto Bottino di Robecchino e Paola. Facciamo whisky. Un saluto al nostro amico Felix, la nostra ballerina Alize. Saluto a The Crow e Fenice. Vado a salutare Andika e Marika, la nostra DJ Grazia e i nostri pupetti Azzurra, a Tony Jeep e vedo lì sotto nascosto a Garas.

E come aiuto per la piccola Foxy, se vuoi un PC nuovo, la mia idea sarebbe che tu scrivi già a Babbo Natale, chissà, magari.

0: vado a salutare anche Axel e partiamo con la nostra dedica per la DJ Foxy. Spero che ti piaccia. Sotto le stelle balla con me, tutta per te Foxina, buon ascolto.
1: Spegni il telefono, vieni via con me. Lascia la notte decidere perché.
0: Il Rama.

vado a salutare a Axel e una buona cena a Patty. Chissà dove c'è la piccola Foxy. Credo ci sta mangiando già la spinacina.

0: vado a salutare a Giovanna Balo, benvenuta a Radio Sole e Luna, in console c'è Cami.
1: Senti ora, ti sento qui.
0: Grazie Giovanna, a te buon ascolto.

Comunque per stasera ho preparato un bel minestrone perché ho preparato playlist 2 giorni fa, quindi c'è di tutto. Spero che non vi venga mal di pancia.

E per i nostri moderatori, Dadi anche e Luis Fonsi, contigo hasta il final. Tutta per voi, buon ascolto, tutti a ballare, forza!

Per gli amanti del lato zero, che è più di uno, per voi svegliatevi poeti con Renato Zero, buon ascolto.

E mi fa piacere che questa canzone è stato di vostro gradimento. E ora andiamo avanti per Micio Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Spero che ti piace, Micio, buon ascolto. E abbiamo prima richiesta.

Vado a salutare la nostra amica Rita, benvenuta a Radio Sole e Luna in console check Cami. Grazie per la buona diretta a te, buon ascolto. Ecco, qui sei arrivato, ti dedico questa canzone, la parte più bella di me sei tu, per te e Pippo.

spero che ti sia piaciuto, Rita. Continuiamo per tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Erika D'Amore, La vita e ogni viaggio.

ricordo che alle ore 20 ci sarà lui, Giuseppe, speriamo. Alle ore 21 Shaki e chiuderà Dr. Bugei Step.

vado avanti con il mio prossimo brano, un remix di Zucchero Diamante, Tecnopop 2026. Buon ascolto.

vado a salutare la Fulk, benvenuto a Radio Sole e Luna, in console c'è Kami. Era ancora circa 10 minuti.

Buona cena Tony, a dopo. E in attesa di Giuseppe ascoltiamo Anna Mena, Madrid City. Tutta per voi Radio Sole Luna, buona

0: E vado con penultima, Elena Camarone, Sei tutta.
1: Senza farle mai cadere, tra le braccia trovo pace.
0: Sei tutto, tutta per voi, buon ascolto, ascoltato.

0: cosa stavo cercando. Poi sei arrivato tu e qualcosa dentro di me ha smesso di avere paura.
1: Ultimo brano è dedicato a tutte le mamme che sono in ascolto. Sei tu il senso. Questo brano parla di legame profondo tra mamma e figlio.

Che dire, parole piene di verità. E così sono arrivata alla fine della mia diretta. Spero che non vi abbia annoiato troppo.

0: E tu che ti chiudo veramente con, ovviamente, con un grazie a tutti che state nella mia compagnia.
1: Segui la tua strada.
0: E non lo so quando sarà la prossima nostro incontro, però lascio la console a Giuseppe Citti Cerca Soldi. Grazie a tutti e un abbraccio circolare. Passo da Romania a Catania. Una buona diretta a Giuseppe.
1: Grazie a chi mi ha detto no.
0: Buona serata. Ciao.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Radio web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Grazie alla nostra bravissima DJ Kami per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie e soprattutto ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie anche a voi che siete qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

che dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con il bravissimo Adriano Celentano ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, L'emozione non ha voce.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Adriano Celentano, noi passiamo con un'altra bellissima song con Salvatore Adamo. Ci andiamo ad ascoltare Non sei tu.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Salvatore Adamo, noi passiamo con un'altra bellissima song, con Albano e Romina Power. Ci andiamo ad ascoltare la loro Libertà.

diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E diamo anche la buona serata e benvenuti in chattina a Fati da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Albano e Romina Power, passiamo con il prossimo brano, con Anna Oxa. Ci andiamo ad ascoltare la sua Donna con te.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Anna Oxa, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Homo Sapiens. Ci andiamo ad ascoltare Bella da morire.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina Franci da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Homo Sapiens, passiamo con un altro bellissimo brano. Con i Pooh ci andiamo ad ascoltare la loro Ninna Nanna.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano con Donatello, ci andiamo ad ascoltare la sua Malattia d'amore.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Donatello, noi passiamo con il prossimo brano, con Toto Cutugno ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorata.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Toto Cutugno, noi passiamo con un'altra bellissima song con la bravissima Rita Pavone. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Alla mia età.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Rita Pavone, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Camaleonti. Ci andiamo ad ascoltare la loro Piccola Venere.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Camaleonti, noi passiamo con il prossimo brano, con i Santo California. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Un Angelo.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Alunni del Sole, noi passiamo con il gruppo folk di Bergamo. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Torna, Ritorna.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo e mitico Pino Mango, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con Umberto Tozzi ci andiamo ad ascoltare la sua Tu.

0: DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento, e che dire, a risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. DJ Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
2: Limbo lower now.

Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Giuseppe, bella diretta questa sera, bravo. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta. Chi c'è stato? La Foxy e Kami, bravi. Anzi, brave. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo lei, Elka, Tony Giff, Daras, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Marica, Feniste, Grove. Devo prendere fiato. Poi chi c'è? Catwoman, Claudio, Alizé, Felix.

Salutiamo a Pelli Roya. Ho letto bene? Penso di sì. Ciao Pelli Roya. A lei, a Paola, Ciro il Becchino, Fatti, Cami, Franci, Foxy, Andrea, Rita, Giovanna Ballo e Dottor DJ Step.

Siamo arrivati a Bobby, Hulk. E poi chi c'è? Micione e Dina. Vi terrò compagnia circa un'oretta, poi arriverà Dottor VJ Step a farci compagnia. E un grazie a tutti per la buona diretta. E come sempre, buon ascolto, buona musica e buon divertimento. E lei era Leslie Grace con Be My Baby.

3-4 brani stranieri, come faccio sempre, poi andiamo tutto sull'italiano. Lei è Britney Spears, Sometime. E questa la dedico, già cominciamo con un po' di dedicuzza, dai, ai birilli blu.

0: un bel brano italiano, dai, per i birilli oro.
1: Si arrende
0: Cuore vento, Modà e Tazzini.

0: vita.
1: Spazio richiesta. Franco Fasano, e quel giorno non mi perderai più. Questo brano Patti la dedica al suo dottor DJ Step. E di notte fatti i bravi, eh. E il prossimo brano, un'altra richiesta, quella di andare con la signorina là.
2: Dove nuoti sempre.
1: Per Andrea, eh.
2: La corrente.

vediamo un po' se Andrea indovina che cantante gli hanno dedicato. Dai, scrivi qualcosa, Andrea.

0: Spazio richiesta.
1: Io dico solo il titolo, donna. Questa è quella là, Andrea, per te.

0: certo che esiste, caro dottor Digestep.
1: Chi soffrire ti fa per una...
0: Non è un personaggio immaginario, eh? Oppure creato con l'intelligenza artificiale, non ti preoccupare.

Signore non si ricorda di me. Io sono Shaki. Una volta mi chiamavo Dina e ora mi chiamo Shaki. Impossible che tu non ti ricordi di me.

Tarzat mi ama. Pinocchio. Tutti mi amano.

0: Lei è Giusy Ferrero. No, Ferreri. Lui è Francesco Renga. Non dovresti.
1: Ma è un amico e non di
0: per tutto.

0: Mi vogliono un bene a me.
1: Anch'io non dovrei, non dovresti.
0: Confermi, Rita?

0: prego smettila di avere gli occhi lucidi.
1: Mi amano così tanto che mi chiamano Hitler.
0: Anche stavolta e poi scordiamoci. Ma che fai?
2: Non è bello,
1: lo so che non è bello, ma mi chiamano così.
2: Non è bello.

ieri sera mi sono cimentata con l'intelligenza artificiale. Quanti letti, stare attenti. E vi voglio dimostrare che con l'intelligenza artificiale diventi una, come si dice, una che compone canzoni, diciamo.

che con due righe, due parole fai tutto. Grazie Ron, grazie, guarda che io scherzo, eh.

0: questo è proprio un brano dedicato alla mamma. Il porto più sicuro.
1: Guarire il freddo senza fare.
0: Fatta da me, con l'intelligenza artificiale.

cucciolo. E cucciolo, lo ascolteremo domani sera alle ore 21. Salutiamo anche a Maria. Ciao cucciolo.

0: Beh, questo era un brano che l'avevo in fondo al dimenticatoio. Sono andata a rispolverarlo proprio ieri sera. Franco Stacco, Per Sempre. La dedico a tutta Radio Sole Luna.
1: Parlami d'amore prima che ne morirò. Tu mio sole caldo dove mi riscalderò per sempre.
0: E tu cucciolo zitto, Muto.
1: Per sempre, per sempre.
0: Non dire che sono lagnosa, eh?

0: per sé. Io non amo molto le canzoni partenopee, però c'è qualcosina che piace.
1: Sei entrata prepotente nel mio cuore tu, e da questo cuore sai che tu non esci più. Dammi il tuo respiro e il respiro tuo sarà...
0: E dopo ho un bel brano da dedicare a Cucciolo. Prossimo Cucciolo, tutto per te.

è un altro brano rispolverato, dai, che è un bel po' che non lo facevo ascoltare. E ho detto lo lascio lì per quando arriva Cucciolo.

Lulu, Nana, Carmè, Pepe. Alberto Selli, questa è per te, cucciolo.

0: Sei contento, cucciolo?
1: Luna, nana, canne, perere. Cercano marito.
0: No, no, non la voglio, non la voglio. Io no, eh. Andrea, Andrea, gliela passa Andrea.
1: A scuola non va giù, giù, giù, giù, giù. Non va all'università.
0: Guarda, ti metto anche il reverb.

0: torniamo seri, va? Per tutte le coppie di Radio Sole e Luna, adesso faccio la lagnosa, come dice Giuseppe. Renato Zero, anche per te.
1: Tuo caffè.
0: È una cover, un brano di Lucio Battisti, anche per te.
1: Dietro te. Che poi entri in chiesa.
0: Vediamo di fare un bel regalino alla Foxy. Cosa posso dedicargli?

0: spazio richiesta.
1: Adesso te la scarico, eh? Questa è una richiesta di Micione, la vuole dedicare a me. Lui si chiama Emmanuel. Tengo mucho che apprenderti. Grazie, Micio.

0: È sempre un brano degli 883, però cantata da tuo nonno.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: vai Micio!
1: Posto.

0: cosa fai?
1: Vane, è forse più bravo che Maspezzali, dai, bravo Miccio, bravo.
0: Siamo qui noi.
1: Ultimi due brani. Questo brano lo vorrei dedicare alle mie moderatrici e alle mie DJ. Lui è Massimo Ranieri. Momento.
2: Delle nostre virtù nasconde.
1: E poi ho per i DJ e i moderatori.

0: E non andate via, eh?
1: Cos'è un artista senza fantasia?
0: Fra meno di 10 minuti arriverà dottor Vijay Stepp.

bellissimo questo brano. Momento. Lui era Massimo Ranieri. Per tutte le mie moderatrici e DJ di Radio Sole Leonardo.

Vabbè, dai, voglio fare contento ad Andrea. Per tutti i nostri DJ e moderatori di Radio Sole Luna, Roma Capoccia, Antonello Venditti. E con questo brano io vi ringrazio e vi porgo i miei saluti. A domani sera, prima di quello lì. Prima di quello lì, chi è quello lì? Se ne vanno via. Cucciolo, cucciolo, cucciolo. Mamma.

0: Grazie Rita, grazie. Grazie a tutti, eh? Però mancano ancora 5 minuti, eh? Mi volete cacciare via? Mi volete cacciare via?
1: Perché?
2: Oggi mi sembra che...
1: Non è bello, eh?
0: Non è bello che mi mandate via. È arrivato anche lui, Puma. Ciao, Puma. Vedi che deve lavorare la mia bella Giffer.

voglio salutare anche la nostra Jessie. Ciao Jessie, mi sta ascoltando da Alexa. Ciao Jessie, buon viaggio, Buon ritorno in Sicilia.

Jessy mi ha scritto proprio adesso che mi ascolta da Alexa. Domani parte per la Sicilia. E noi tutti auguriamo a lei un buon viaggio. E vabbè, poi ritornerà, sicuramente. Beh ragazzi, io vi saluto, vi abbraccio. Auguro buona diretta a lui, dottor VJ Step. Spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento. E un grazie ancora a tutti voi. Buona diretta, dottor, dalla Lombardia alla Calabria. La console è tutta tua, dottor.

0: Buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step e con il consueto appuntamento con questo programma Mi Ritorni in Mente. E sì, dalla Lombardia siamo passati alla Calabria velocemente, con furore. Bella diretta della nostra titolare Shaki come sempre. Bellissima e tanta bellissima musica insieme a lei. Adesso ascolteremo un po' di musica italiana e un po' di musica straniera. Saluto Shaki e saluto Micione, ancora poi saluto tutti i birillini che ci sono nella nostra chattina, tutti indistintamente. E ancora vado a salutare i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno, dai link esterni. A voi buon ascolto.
1: Buon ascolto a tutti. Resta acceso quel sorriso.

Il mare calmo della sera dal 94 Andrea Bocelli e dal 2026 arriva Cristiano Margioglio, Amore di contrabbando. Cristiano Margioglio, Margioglio.

E intanto arrivano le ragazze dal 95, I Neri per Caso. E fatti la gira per tutti voi di Radio Sole Luna questo brano.

La prossima voce mi piaceva un sacco, peccato che se n'è andata anche non tanto grande, abbastanza presto ci ha lasciato. Irene Fargo aveva una voce strepitosa come una Turandot. Dal 92 questa Sanremo.

E allora Catwoman la dedica per Shaki e io mi associo. Come una Turandot, Irene Fargo. E naturalmente per Shaki e Micio.

Praticamente dalla scomparsa di René Falco sono passati 4 anni, dal 1 luglio 2022, e ci ha lasciato all'età di 59 anni.

0: E questa volta andiamo a Sanremo 2026, abbiamo da riascoltare Stella Stellina, Ermal Meta, buon ascolto.
1: Ho trovato la tua bambola, mi è sembrato di vedere.
0: Ah, ma io adesso me ne sono accorto di questa foto, Shaki. Mamma mia! Sembri la scimmia di Tarzan col rossetto.

0: quando nasce un amore.
1: E abbiamo riascoltato Anna Oxa, Quando nasce un amore, dedicata per me e per il mio amore Fati. Prossimo brano, Fulminacci, Maledetto me, dal 2026.

abbiamo ascoltato Fulminacci, Maledetto me dal 2026, dal 2026, prossimo brano dal 97, arriva Alex Baroni, Cambiare, anche lui ci ha lasciato da parecchio tempo.

0: cambiare la splendida voce di Alex Baroni dal 97. Adesso arriva Fedez in compagnia di un altro bravissimo artista, sempre da Sanremo 2026, Male Necessario con Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte.
0: E questa la dedichiamo a tutta la chat di Radio Sole Luna.
1: Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Lo ammetto però, per altre cicatrici.

Intanto arriva Leandro Baldi e Marco Guerzoni, Soli al bar. E diamo la buonanotte a Red.

E intanto arriva questo brano invece di Giorgia, Spirito Libero, che andiamo a dedicare a Cucciolo, poi a Maria e ancora lo andiamo a dedicare a Rita. Spirito Libero.

E invece dal 1999 ascoltiamo questo brano di Pino Daniele, Anna Verrà. Anzi, scusate, dall'89 voglio dire, Pino Daniele, Anna Verrà.

E allora abbiamo ascoltato dall'89 Anna Verrà, Pino Daniele. Prossimo brano lo dedichiamo per la nostra amicona Giovanna. Arriva Pupo, il brano si intitola proprio Giovanna, dal 1998.

Va bene, abbiamo dedicato un brano per Giovanna, Pupo, Giovanna dal 98. Prossimo brano arriva Petra Mangoni, Voglio un Dio. Buon ascolto.

Allora, prossimo brano arriva Adriana Ruocco, Sarò bellissima. E questo brano Fati Zero lo vuole dedicare per la sua amica Lucilla. Tutto per te, Lucilla, allora, da Fati Zero e anche da me. Buon ascolto.

E intanto prima della richiesta, perché c'è pervenuta una richiesta, arriva Siria, sei tu, dopo questa andiamo con la richiesta.

0: adesso arriva una richiesta. Chi sarà mai questa richiesta? La richiesta arriva da Catwoman, la dedica per Micione e Shaki, Robby Santini, Giovanna e Angiolino.
1: Il radio è in

0: ma si amano un casino.
1: Evviva Giovanna e Angiolina!
2: Eh sì! Allora abbiamo dedicato un brano per Shaq e Micione da parte di Catwoman e Robby Santini, Giovanna e Angiolino. Invece adesso arriva Julio Iglesias, Quando si ama davvero, dal 79.

E allora si continua qui a fare dediche su dediche. Adesso arriva Fati che dedica per Shaki, Micio, Maria Cucciolo, Rita e Catwoman questo brano Quando si ama davvero.

Intanto tra poco noi finiremo con la nostra musica italiana e passeremo a qualche brano straniero,

0: E dopo aver ascoltato Julio Iglesias, Quando si ama davvero, arriva questo brano di Paola Turci, Volo così.
1: E scusa se ti faccio male, se me ne vado via così.
0: E diamo la buonanotte a Catwoman. Buonanotte Catwoman.

Va bene, noi continuiamo con la musica, ci andiamo ad ascoltare alcuni pezzi di musica straniera. Arriva Lady Gaga, Stupid Love, dal 2020.

abbiamo ascoltato così il brano di Lady Gaga, Stupid Love. Prossimo brano arriva Elton John con questo brano Sacrifice. Buon ascolto.

E allora intanto ci ascoltiamo il prossimo brano. Arriva Michael Jackson, un brano dall'87, Speed Demon. Buon ascolto.

E stiamo quasi per terminare la mia diretta. Si va con ultimi due brani, poi la sigla. Arriva Gazebo, Lunatic dall'83.

Sì, veramente ci dobbiamo proteggere perché ci sono dei babbi in giro. Questo sono io, con la pancia. Adesso sono un po' incinto, mi sono ingrassato. E allora devo fare due gemellini.

notte a Giovanna. Ciao Giovanna, buonanotte. Grazie Giovanna.

E intanto arriva anche l'ultimo brano in scaletta per questa serata. Arriva questo brano, chi se lo ricorda? Tracy Chapman, Fast Car dall'88.

E allora, cari amici di Radio Sole Luna, per domani il palinsesto è 18 Foxy, 19 Franci, 20 al timone Sciacchi, la nostra titolare, il 21 arriverà Cucciolo e alle 22 c'è Giuseppe Speaker. Quindi per domani il palinsesto è anche pieno, è ricco di appuntamenti con i nostri bravissimi DJ.

Bene, intanto io ringrazio tutti, la mia diretta è terminata anche per questa nottata, sono le 23.36 e abbiamo fatto un'oretta e mezza di musica in mia compagnia. E adesso noi ci risentiremo forse dopo domani, vedremo quando. Vado a salutare i nostri titolari, Sciacchi e Micione. Ancora poi saluto tutti i birillini che sono stati qui in nostra compagnia, tutti. E poi tutti gli amici al di fuori, dai link esterni. Buonanotte, alla prossima!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.